in battaglia, lo spazio di occhiali della Spatarba, sulle mattoni, sotto i vecchi ossigeni a Cossanciana, Luca Cucina, Gero, Corbinani, Unica di Casan. Mosè, Pane, Proton, Cervei, Gero, Luca Cucina, Pepe, Unica di Casan, e Scurma, Cina, Cina, Casarita, a Pano, Sakinciata, Pansuo, Dina, lo spazio di occhiali, Pansuo, Stelice, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo, Pansuo,

0: fatto?
1: Cambiati.
0: Cambio, ti sarà e ti vado in trasformazione, te.
1: Cagano, cagano. E non ti appena lo dirò.
0: Guarda, non lo so, si fa anche la schizza, è di amore. E te non sono più a papà, ma perché ti dai in una promessa a fare la sua, te? Guarda, non immagini. Sono un tuo pari che la tamo, te, te. E a cammina, ma adesso non era, andrà così. Non ti guardavamo.
1: Non sono sempre, per così non sono a fare così. Ma c'è carica la buona?
0: Dai, sto più troppo. Chi vuol guardo?
1: Piccola, ho giocato.
0: No, non è da qui sopra, Max torna qui. Se ti che colpire la vita lì?
1: E che ti andava lì? A te ne vedo, Lina? Poi ora sono tutti di pari, Lina? Sopra di pari.
0: Io lo sei. E se ti pari la lima vista di cupe in verità, lo importa troppo, cupe tu vede tu che non c'è. Ma se hai bisogno di chi andare così, un po' da, mani, stizzano su, marco, mani, ma sono calmata con una, non mi rosa pure cosa. Mi sa che hai con cani quella casa, ma mi dai, non mi rosa per come la cosa.
1: Mi sa che hai con cani quella casa,
0: Uni, la sai di pisa che tu hai con me, lo prego con il cupo a tutta la cari cani lei, rima da darmi, tocco tu con me, mi sa con me, tocca il mozzo su me, lo gusto la mia sta, ma scalindro, che non so il più morto da, la sposa sa non lì, che tu sa lì, sono già, di chi ne fatto?
1: Poi, Nani, mi sa che poi non vorrei, a trovare in Lorena, a chi la lascia, la ha fatto fuori, Nani.
0: Sono sei, la sai di pisa di cosa te, dove mi sa fa un prego, pisa di cosa, dove mi sa finta. E se ti rivi di usa, e se to, ho preito, perché può arrivare, o poco che sono me, lei, con mi rosa pure usa.
1: Osnari, a me le pari, non può parlare di sali di
2: niente. E se vuoi parlare, sali di tuoi sali, sali di niente.

con eso. Hanno anche pulito così, così, dal motivo che non potete scappare. Una lì, pari, tutta la gattista, ma qui, più il pantone, per la montagna, per non sentire che non sono la miseria lì, si va in un segno che per un segno.

di costruire le prove migliori, cosa ti hanno praticato se per questi che sono stati osservati, prima poi quantificate la sentita parola, sarà bene come fai, da sana. Passando a un classico sistema di salvezza, che vale per

0: della carta stanno qui al peso, e hai un costato attraverso le mani della
1: Thank you.

chiedere se ci deve stare a parlare se lei se può una dire ma non va a tentare se c'è lì utile a dire che non va a tornare a impattare a tornare a dire lei un impari di un anche un incarico voi che vi ho fatto che vi ho fatto

di sentare pensieri di una volta a parte, sì, un po' da un lato di sbarco, ma un altro di un lato di un frangio, c'è tutto davanti a casa, e poi l'università è un'altra.

0: senso racconto una serie per cada una perché io mi sto raccontando perché non ho preoccupato anche a domandare
1: di senso ma non ho seguito anche a ripetere ma non ho preoccupato anche a me che mi ha parlato di portare le plate a di cari perché i snegli dai gruppar da una di mezzacra a passare dal carino in un certo caso di falsa qua sto a stia per la tua senza la montagna di più di un anno di per la tua vita ma sta qua e lasci il suo